0: bana ba ba five kwa ntle a ina le ba bararo ka mo hae le bala ba bararo ba fela ka mo hae ke le buja tloela ni tabe ya lena balani le bana ba hae ka moka le ba hakaretse re tsebo ruba ina le bana ba ba kae le bona ba tsebo re fane le bana ba bo bona tloela ni tabe ya bolena nai ka ba nna ba dia bia le ke khwine ke le buja ke dorla le poki sila choka za tente le kiki tloela ni ke ka bolena ra khunuswa kwa na hakinya ke
1: Yeah,
2: yeah. I'm going to go to the obituary.
3: A fitla mo batho mokhe o a rubisiwa go ga go o go gela skete sela fase o se go gela nka re se a pere o se bone ene go mena batho ene ne go mo re go bona nne go a re ke re go tshe di swa motho ona a re ke di go tshe di nyane nyane nyane na mina thoma go fitla kwa le khukwa o le ga le gore o tshe go tshe ke go tshe re go gela fase ke re di liseng di diseng le di a pere la bala re ka ntse le bona re ke di nyane thank you la pere go bontsha re ke le na batho ba go lo
4: Dibadilo fela se se magadijeng gore kwa mafelong kwa ga sa ga se bangwale gore mogo o tlogela mosadi fela o ba di tsena le mosadi fela mafelong ga se bangwale gore mogo o tlogela mosadi se ba se ngwadeng gore mogo o tlogela morodi o tlogela morato wa gagwe wa mushimane ishitan le mmage fela cha gore o tlogela mokhumagadi a se chaba gone
2: e re bana le mokhumagadi
4: o bana le
2: ya we ba khumagadi ba batho ba bona sono man
1: ah ke patata man ai are bulele
2: a ona botata
1: ke are bulele
2: no re le boga e oga
1: e re le boga tle
2: na re sa tlo ipina mo le diputswa
1: re ka tlwa tsebe tle
2: okay
1: thank you
5: Utelidi chagwa namma, Mr. Fantastic, ganda ganda, yasi alimoya.

bona maitapisho a lena baso. Re o bona Shendesh. Hit boss. Charisma. Huna di the host. Matalani mogatla. Mamuleji tusago. Lebogang Tibela. Le ba bangwe ba bang mashishi.

0: Jamila Jali.
1: Hello to my weekend ha Shoprite. Mo matjing a mararo fela o ka swipe ho me o sekeje ho di ntshola ka tjeo di sa

0: Play ja right brand ka 39.99 o sekecha 18 rand le 2 kg ya surf hand washing powder raka cha taro ka 99 rand o sekecha 81 rand din tsona ka di go tshela ka labotlhano di 26 go fitla sonta ga di 28 ja June ga shop right e fela
1: Samsung AO6 MPIO.
2: Eh, ke khumana ga Ackermans ka phone je.
1: Brawaka, ke phone yam.
3: Ana we bitsa byang. Ke khumana le Samsung AO6 ka
4: phone yam.
3: Go tloga go 224 rand ka kgwedi. E o tla ga Ackermans go na le dipelano.
5: Bula mabati, go mo boloka byalo ka boss. Ga build it. Ikwelele le batila ka gare le le molded le builded le di panel JP chen ho ba tsela ka 31999 pela promotion e thoma ka di 24 June ho fitla di 4 July restoko se salona o bona le dipelo boss deals di thomile le builded fela
6: gare ga di kgwetlo tsa go loba wa leloko Kwana botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore di

0: di e botse ha se papa di lo reng motho a ka re e be gatlisa ka mokgomo ja lotlo o bona gore di tlhopatse di sa rusitse ka hele papa di ya boraro ka di tlhopentse e fela re go lofela gore ge likentse na mella re tlo bona papa di tse di botse e fela magare ba se tlo pasa Mamelodi Sundowns ba tlo ba rarolokile ga botse di petrol tse lo re di diragetse mo karolong ya bobedi ya papa di e bile papa di petrol tse lo re o bona gore ke di papa di tsa maemo a godimo le gare lo tshwanela di se makhubela o ratile mo kwena o lebella gape ke lwetse jersey ya bosenyane yena Manushe Mogware ba tla ba rarolokile ga botse boitumela Rabale o tsene a nwesa nno a nwesa penalty mo motsotsong ya mafelelo ke ka mokgwa le gore papadi e sepetse ka ona motheletsi wa Table FM ke che sebaka se ke o leboge Andries wa sebola monna o motelele wa o segole le odimo ke o leboge ke che sebaka se ke leboge le bagatsi ba e le gore ba tsene pele ga rena monnageso re tlotloela steamela se re se tlogela le ena HOD wa tsamao ke monna wa don't follow me.
1: Don't follow me.
2: Carle Wodok.
1: Yeah.
2: Don't follow me.
0: Yeah. I'm following the
1: page. Hey, Armaduti.
0: Yeah, I'm Armaduti.
2: I'm going to go to the house. Ditlhopha tse gantsi e leng re ba beng gae
1: abanya
2: ke ba tswa ka pele ge ka empa e gone jwa le wa gona bona Afrika bo re ra lokile maloba setse ra loka mago sa sa ka sonta ga manthapama wa gona bona ra go se o bene nako ntse gore ba ka ikhutsa Canada le yona ke ina le nako ana ba ba ikhuditse ene empa o gona bona papadi ya mathomo ya Mexico le Afrika borwa o re bile ka fa sa gatello ye kgolo kudu kudu kudu le ga papadi ya go latela di ri bo malo kwa bo li bile be le bo mani tjatjilela ba go USA ba lo re ba re bile ka fa sa gatello ya ba lo re ba le matlhatsa re khumane penalty re gona le ka ntsha dino malo ba gona bona re papadi be re laola re ba le dipaka tse ntse tse di botse malo kwa ne le ena a tshwere papadi ga botse go sasa ke yana mo re lebeletse rena ba tla dumela gore Canada e tswe ntse le beng gae gone jwalo na ba latedi ba tla le patlelong ke putisho ke putsha gatelelo yona re ile ba fa yona re ile ba fa moshomo wa gore ba gone gore ba re ba shome di papadi tsa rena di ikemisetse gore di o shoma di gone go bua le phenyo ya gore ba gone go dia history gape empa ke la guduka bo malokwane wa
1: re ile ra jwa ka le oton la pele go ba ke re mo magorong re le beng gae khatha ba tlhagetse ke sona seo fela phadisano eno o tswela pele go tshwana le metleng e ka ba e le gore e ka ba nte kgologo e gopela eoe
2: o gopola re ka nako e rena re tswa o ile go a šala dinaga tsela di nang le dibapadi tsela tsa mabitso a magolo o ka gopola gore go bile le phoshedi leng ke malokwana kgatlhano le Lionel Messi go be santse a khumana karte khibidi wa ba le phosho e bileng gona kgatlhano le Hakimi wa Morocco mo be santse a khumana karte khibidi empa se e khumana so e wa ba wa liwa empa wa selo sa gona se feletse mo moyeng empa kgatlhano la Afrika Borwa a tlhazwane e bile di karte tse di khibidi le bile ba o kwe di tshele ka di suspension tsa gona gore wa gona bona ra Afrika Borwa e ka fasa gata le go lokudu kgatlhano le Canada mathape mang a le tsatsi le latelang a re yo tsantse tle re feng ra masedi wa poloko ke ena tsebang gore o tla tlhagang o tla re fa
1: di tlhatse o morata a tsana tsam
2: ramasedi wa poloko
3: Themba Zwane
1: a fa Zwane o morata
2: o Themba Zwane a tsa yo la gre ke go gare ra lokile mo go kunyana
1: ya ke go re tshela
0: e tshodi ke sa mo ke sa mo la morao go se o se botsise ngore khatha e bile ya tswa Africa Borwa tshile ka 2010 e fela a ke bona papetso ya hao yo a ke bone ina pile se pitsana go dilutsa ona di a swana e fela go lebala dipapadi tsa ka America e bile go lebala dipolitiki tsa dipapadi ka
1: mo ne matlhakore
2: mo ne la matlhakore
0: ha re bolele nnete banna
2: mo la matlhakore
1: ra gore
0: ha a gona matlhakore
2: e seng gore motlhomo re shirela ka lejwae a e yo ba le gore bo malakwane kgatlhano le rena o ba re tshwaretse papadi ga botse ke malo ba kgatlhano le South Korea ke yana molo re bo gona bona malakwane gore o re ka re ka pelola seng o balance game ga botse nyana empa papadi tsela dipetseng tsela di fitileng a ho ba le kgatlhano le Afrika Borwa empa re lebele mathapa tsela le latelang a bone ke re a re lebeleng wa go godimodimo modimo wa re kwa ka moka dithapelo tsa rena ka tšatši ka tšatši
0: papadi e be tlo ba ka one ge nka be ra lokela ka kwa Canada go ya ka nna e fela e ka kwa America ka re Los Angeles
1: e
0: ko LA bjale
1: ora re ba le tlhoile go fitlhagana mo
2: hai
0: tse dintsi ke e re ke tse swaka se kone we HOD ke le mokgane ba theletse o thola
1: Panne Niger le ga ba ka ba kure kure. Hey, rena bo di tono liega, let's go tsinyega le.
2: Ke
1: mala le tshisa ke mafela.
2: A ke re le
1: tsela re tshisa ke mafela. Ona ke re le ga ka ba khole jwa.
2: Ke na le hore kana ko ngwe tshodi o boletse mantjo a mangwe a go tshwana le a wa bolelang gone jwalo. E re ka le tshatlile latelang go e bangana ka mogoboletseng ka gona. Ke go gopola re mara tshedu o
1: boletse
2: taba re go boletse taba le go nyola ke sana le
1: tshedu o tla go gopola
2: bo shi go
1: bolela ga o robala go sasa
2: a ka ira le somete
1: o tla ba go gopola ke re
2: tshedu
1: o boletse
2: ke tla go romela molae
1: banna we
0: a tshedu ere ke bolela go mo thetsa thobela FM ko le ba go bile le nna ka lapeng la gao ka sefatene sa gao o tswa ke bona motlhalero ke re go tlwa le tshedu wa tsamao ke tswa ka mogwao ke rishia
4: Papadi ye, itse sho wena ke Freddy Keys. Dula fase we ipsine ka papadi ye go thobele FM. O shato go tsamaya mo itabisho. Ke ba ke la mathomo tshele tsa thobele FM. O amogetswe.
5: Wow!
4: Thobele FM. O shato go tsamaya mo itabisho.
1: Yeah, le na ba o dula kure kure le iketetseng Freddy. Andrisi wa mokopano wena wa modimo le kure kure kwa gole gole. Far, far away, Gimoya Angon. Freddy Keys, Mutelechi, Mitsuki, Mutan Fella, Rachel, or Iriela, Yamtano, Naragatala Pel, Nano, Legla Mabaling, Edipo Party. I get to go Rorinkin, let's help wake Alor. Legam Africa, Roba Le Cole. Cole, Cole, Legai, Tequeva, Happy. Rutuno Varjola Peler of a Tech. Nagorable Chanel, para lo ke ba malaba ba tla passe sa bafana bafana re no kwa maikutlo a bona le gore na bona ba bona tshelo pele ya bafana bafana e se pele ka supego sefe
6: jacuzzi on the beach
1: kuruka gore ka passe so kholele gae e fela tshepo ke kgolo batho ba gešo nka ne le sa tshepile ke ka re bontjwa nna le na tshepo go tswana le nna ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Mokgatlo. Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Youngstana. Bafiki Zolo. Zimbumalo. Big Zulu. Leba bangwe ba banyichi. Gopola, di-tickets tsa VIP ga di sa le gona. Ikwele tsa ticket ya gago ya general e ka 350 fela. Tsona di a hwetsagala Ticket Pro.
1: Go fela bjalo Ziyakhala Sun City. Patch muru di ngwane tshu
2: ntate ba ke ntate ma ke le tshu ba thole FM se di go lelela Africa le na le
1: bona wa
2: ka sang ti
1: Africa ya di naledi e phata phati phati le ka tshetsi la ba se mo perishi pa le ka Sun City re a le fithelela ka fao ngwane tshu re botse ditapo
2: Ni tikira ke le boga ntate ma ke re sele ka mo Sun City via ka la mo Sun City ne tere sa tsho kwa fa go rawa di tiragalo tsone ke tshe di tshe lo re tiragala ka mo di tikiti ka mo ka re tswa re tshe di fedile VIP fedile general tsone di fedile di gore sa le di bulwa ka iri ya bobedi e fela mo le ne tere da ne re bona gona gore concert ya mmino yo kholo ya Zia Khala ile mme le tumile ka iri ya bone re tshe re bone batho ba nore ne tsho gona ba nne ba dira ga tshe go tla le tshe di nna le kholo la music mo mo sa go lorwa pela ka le leme la Seswati o se tsa dira ga dite ra tse ba re ile o leme le go tlhokotse ka ra difoka tsa batsadi in music o dira ga dite ra bile re tshile mo go yena Dr. Colbert Mukwebo sa ke fetse o dira ga tsa ga jwale o epela di kwesha tsa mmino wa reggae ka le leme la Tshivenda ke yo mo le re batho ba maratile kudu o epe ke di kwesha tse le re ne tuna mmino o tumile ka tsona ke nya go ipima leme fela ka nne tira tse ba re di kwesha tsa ga re le ra di rata o sa le tetse ba go ba le re kono ba 19 ba la gare ba dira ga tsa bo tshuba le gore tsae ntse go bona bo mafiki zone big zulu bo tsamere bo shandeke ke bona ba le ba tlo ba ntse ba dira ga tsa ke tlo ba ke boya ga tsa re nna nona ka fuleng ya motswa go le DJ o ka go tlo ba tshile tsho rena ke ke fike le re ba ka le tele e sala o go kwa ga no go mso re go le nna nona breakfast le la lo ma tso ke le ga tsa gona mo o ze a khala mo Sun City le nna ke ke ga tsa le nna nona thobela FM Top 30 re le le production le ba tlo ba no re ne re nna re go di bushuba ma bane ba tswa di foka ba le buiwa ba shibule mengwae mntsintsi ka SABC re bona ntate thuso metao ke mongolo re nne re bole jele yena karanga no la tsogela FM Top 30 re bole tsaga pele ma letambule monate sa tswela pele le kitiko sa tswela pele o ntse ya khala mo Sun City ke tlo go ya gata ka rena la tsa tlenya mo tsa le DJ Oka ntate make le ba thile ke ba tswela FM go Africa ya dinaledi ke a lebo
1: Na ke tlo akela bo akudi go bolela di channel lo wena ngwane tswa sella ntate make ke nna happiness.
2: Ba tsai luki se happiness.
1: Ke lo bo ile kudi go bana show ka nnete re a thaba gele le ka fao ka re le tlotlela le tsedi mosho. O ka o tlatla bo le di channel lo wena ngwana mma ke le bogile kudu.
2: O le bile nna happiness.
1: A ge ngwane show. Thobela FM mo shate WhatsApp le bo itabisha play di channel rena ngwane show. E se pitse ka super go sona se se bialo. Super go selo se lebella ga botse ke metse se mama be di camera go ga iri ya botselela Africa ya dinaledi. Re tsene ka gare go yona ka kosha ya ka Zimbabwe re dira ga le tshoki. O le vom tikuzi ga sa le ngwana le fase la ke ke no motho we u ila ka thaga ka mino. Ga tlo thoma go tlo dula ka bono Africa borwa mino wa gago wa tseba. He thori Hey, listen, we fell a chin in chi, rips in the catron, mayor Tambopola. Rele Savale, really suvel. Why no, Kai? Cassesaba, come chill it to watch over FM, Bocanova, Wanale, Papa Yale, and we litile, Akonamala to Cassay, when Nairo watch him, Jafrika Yadina Lady, Monaco, yes, a fish of Pilu, Licha Chile, Lona, Lena, Liditilagalo Chalonam, historian Yalfasi, Ibili, historian Africa, Kelsetla Masmepedi, Shupa, Huria Juno, Waraka, Kitty Pedi, Masmepedi Sela, Utah. Go ba re lebeletse letsatsi le go ya ka mengwa ga ya go fapafapana gore na ka bone continent ya Africa le ka mono Africa borwa ge e le re tshedimoso e gone ya letsatsi la le khono na e ka be ile re ke e fere go pola di fimo rago ka letsatsi le la masome pedi shupam kwedi ya juni yo na we re buchika na ga ya Zimbabwe pele re dirang na bana re tlo go re le ba DRC re kopana le monna o mongwe ile ya ka ya ba mothupa sefoka wa Gold Star Difokeng tsa go bitswa Crossroads Awards for World Music kamo ga sekete magolo senyane masome senyane senyane ke bolela kamang ka fa le DRC o mo tshelete botse o ile a re go wena re transverse Africa ke a dinaledi

Bubble FM, mushato wa tsebolo boithabiso. Sekisi alimo esi noshi, sa go thabisha le jatika le jaji. Bubble FM, mushato wa tsebolo boithabiso. Bubble FM, mushato wa tsebolo boithabiso.